0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere. A la fine, buonasera, buonanotte, buongiorno. Per quelli che ascoltano in diretta e dal podcast, questa è la terza stazione.
2: Bravo!
1: De ce la faccio.
3: Ce l'ha fatto, l'ha fatto. Ce l'ha fatto.
1: Questa è la 57esima puntata della nostra storia di 3 anni. E oggi è un giorno speciale, perché la prima puntata della stagione e perché siamo tutti qui e abbiamo un ospite, bueno, collonut, perché io tenia ganas di portarlo desde il primo giorno. Dopo parleremo con lui.
2: Però il primo giorno, sempre, prima stazione, seconda stazione, anche questa sempre un ospite straordinario.
1: Straordinario.
2: Per iniziare la nuova temporada.
3: E per non piangere l'estate che è finito.
2: Ancora fa caldo, però.
3: Vabbè, però saranno finite le vacanze, diciamolo così.
2: Sì, sì,
1: questo,
2: sì.
1: Questo che ascoltiamo è il dottor Pucci, un uomo che non ha niente a fare alla vita.
3: Mi annoio e per questo vengo qua. Me l'hanno da mangiare, cos'altro voglio in questa vita?
1: Benvenuto.
3: Grazie, anche, un piacere per me stare qua.
1: Anche al mio fianco il co-direttore di questo programmino, modesto e infame programmino.
2: Ma internazionale.
1: Ma internazionale. Bene, grazie.
2: Al suo
1: fianco,
2: alla destra,
1: ma lei è di sinistra, non come voi due.
4: Trotskista,
1: la stellina di questo programma, che è la nostra pasticcera intellettuale e trotskista, Rosa Guerrero.
4: Ciao Cataliani, buonasera.
1: Parlare di me.
2: No!
1: Sì.
3: Ma questo è un misterio, perché nostra trotskista sta
1: vedete,
3: con questo.
1: Vedete. Io sono un giornalista.
3: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Bravo giornalista.
1: Io
3: qualcosa sospettavo.
1: Io ho fatto dei libri.
2: Oh, tanti.
1: Io faccio radio.
2: Tanta radio.
1: Ma io sono un poveretto e un stronzo.
2: No.
1: E questo è il nostro
2: che
1: ospite.
2: Che modestia.
1: E questo è il nostro ospite di oggi. È giornalista, un grande giornalista.
3: Anche, dopo stronzo cosa vedrà?
1: E anche ha scritto dei libri interessanti.
2: Bravo.
1: Non come i miei. E che fa radio con quelli che sono star
2: internazionale
1: che funziona. Sì. Anche io amava molto il mio papà, lui amava molto il suo papà. Il suo papà era Francesc González Ledesma, scrittore.

0: Sí. Enric González Torralba, benvenuto.
1: Grazie.
0: És un lusso i és veritat que des de sempre hem pensat que ens agradaria que vinguessis per explicar-nos les coses, sobretot de la teva trajectòria italiana.
2: Sí, conèixer-lo.
0: Conèixer queste avventurine.
1: In Italia cosa posso raccontarvi?
0: Come e perché arriva tu a Roma?
1: Perché io ero a Washington dopo l'11 settembre, è stato un tempo giusto. E allora mi hanno dato a scegliere tra Pechino, Buenos Aires e Roma. E io ho pensato che Roma, Pechino professionalmente era più interessante. Ma poi Roma è stata Roma. E sono andato volato, infatti, direttamente da Washington a Roma. Non parlavo una parola di italiano, non conoscevo niente. E questo è quello divertente di arrivare in bianco.
0: Arrivare in bianco, sì. Qual è la prima sensazione?
1: È una città sporca, caotica. Dopo due giorni non si può più, serve un po' di pazienza.
3: Uno si abitua.
1: Per capire. Sì. Dopo sei mesi tutto va liscio, tutto funziona, perché hai capito come funzionano le cose. Ma i primi mesi sono un incubo. Ho avuto a casa un'esplosione di gas. Non si poteva avere il wifi perché i muri erano di un metro di spessore. Tutto era difficilissimo, fino che tutto è stato facilissimo, tutto liscio, tutto bene.
4: Ma una esplosione di gas a Palazzo Madama?
1: Palazzo Massimo.
4: Massimo,
1: un'esplosione
4: di gas lì?
1: Sì.
4: Non stava parlando di un quartiere popolare, stava parlando del cuore.
1: È stata una cosa curiosa, perché rifornivano l'appartamento, era su un palazzo a Piazza Navona, Corso Vittorio. L'hanno fatto male perché a Roma non si lavora poi così bene. C'è stata un'esplosione. A rifarlo tutto da nuovo, niente. Quasi tre mesi in un albergo a Prati.
4: Sei venuto in bianco, ma hai saputo scegliere bene i posti per andare.
1: Perché all'epoca i giornali pagavano bene.
3: Altri tempi.
4: Sì. Ma comunque anche se pagano bene già sapete dove andare.
1: Sì.
0: Questa tua era la mateixa sensació que va tenir la Rosa quan va arribar a Roma. Li va durar un dia.
2: Sí, jo li vaig dir, truca a l'agència de viatges, vull tornar a Florència. No. Ho dit l'estesa parola, era esporca, no podeu.
4: Ma questa è la forza della vita.
2: Sí.
4: El drama de Roma que es molt vital i questo fa male.
2: Per una noia de l'Eixample. Roma, disordinata, jo per me. Quatre estrades a destra, una estrada a sinistra, tutto quadriculato, l'Eixample i a Roma. Jo ancora oggi, dopo 4 o 5 viaggi, ancora oggi non so muovermi, no? Questo Llorenç.
1: E poi San Pietrini.
2: Sì.
1: Le macchine che vanno La per tutto, sì, mm. sì, certo.
4: Ma sai come si guarisce questo di Roma? Andando a Napoli.
2: Ah.
1: sì.
4: Io quando sono abitavo a Roma, la stessa sì. sensazione, il caos fatto a città. Sono andato a Napoli, quando ho ritornato da Napoli, ho visto Roma, la città più civilizzata e più europea. Sì.

0: sì, che sì, conosciuto mai.
1: Io ho un messaggio per voi.
2: Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
1: Gràcies, Joan Márquez, que m'havia oblidat de recordar que això és possible gràcies a la regia, anche comunista, de questo programino. Estrenem música.
3: Sí, Canto d'Amore, una de les cançons d'èxit d'aquest estiu, que és disc d'or a Itàlia.
1: Vinga.

0: basta il tempo di un fior.
1: Bene, abbiamo ascoltato Angelina Mango
2: e Marco Mengoni.
1: Questo è il momento dell'attualità italiana di Joan Maria.
2: L'attualità italiana, che alla prima puntata parliamo da Roma. Mm-hmm. Perché con te il nostro direttore, anche il nostro ospite.
1: Il nostro ospite è
2: interista.
1: È interista.
2: Ah, ma non parliamo del
3: mi dispiace.
1: E anche dello spagnolo.
2: Vale.
3: Uff,
2: no,
3: Marco
2: non
3: ancora
2: nato.
3: Più.
4: per una banda la felicità con l'Inter e l'altra.
2: Bueno, parlem a Roma, parlem de quatre dates per la gent, animem a la gent que ens escolta a anar a Roma, que és una ciutat, malgrat tot, una vegada superes el primer dia, fantàstica. Parlem de quatre dates, 27 de setembre, 25 d'octubre, 29 de novembre, 27 de diciembre. Què són aquestes dates? La última domènica del mes torna l'apuntament que permet de visitar gratuïtament uno dei più importanti complessi museali del mondo, i Musei Vaticani, per ammirare capolavori come la Cappella Sistina, le stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche. L'ingresso gratuito sarà possibile dalle 9 del matí alle 2 del migdia, sent l'ultimo accesso a 12:15 alle 12:30. Non è necessaria né possibile la prenotazione online. Bisogna presentarsi direttamente all'ingresso dei Musei Vaticani. È consigliabile arrivare molto presto. Per tant, primer consell que fem, ce la faccio, molto presto.
1: Le galerie cartografiche nessuno la guarda.
2: No?
1: No.
2: Bueno, però sentiamo que la gent ho pot veure també. Ara parlem de Venècia, fem un salt a Venècia i animem a la gent a anar a Venècia aquest any abans del 2027.
1: Per què?
2: Venècia valuta del 2027 un tiquet d'accesso più alto, fino a 30 euro e più giorni a pagamento. Possibile aumento anche della tassa di soggiorno. Il tiquet d'accesso a Venezia potrebbe diventare più caro e avere una durata più ampia. Secondo l'assessore, in aquest moment ho stan studiant, gli importi attuali, compresi da tra 5 e 10 euro, rischiano di non avere più un effetto disincentivante. Per questo Venezia chiederà al governo e al Parlamento la possibilità di introdurre un contributo più alto. Oltre l'aumento dell'importo, che parlem de che la proposta è passata a 30 euro, Venezia valuta anche l'estensione del numero di giornate in cui applicare il ticket. Finora il contributo è stato previsto soprattutto tra aprile e luglio. Tra le ipotesi allo studio c'è l'allargamento anche ai mesi di marzo e settembre. Per tant, al final acabaran pagant tot l'any.
1: I l'altre.
2: La tassa de soggiorno també acabarà pujant pels turistes que facin nit a la ciutat. I ara explicarem també què es poden trobar els turistes si volen seure al Cafè Florian. Si aneu al Cafè Florian, a part de pagar...
1: El
2: Pío Antico del Mundo, i un dels més de fama més reconeguda, bueno, ara veureu el que us podeu trobar.
1: La clavada.
2: Ecco quanto può costare sedersi in Piazza San Marco a Venezia al Cafè Florian, uno dei cafè più costosi d'Itàlia. Un toast, 15 euros. Un croissant, 16 euros. Due sprits, 17 euros cada un. E poi, a més, 7 euros per la música. Això ha sortit al Corriere de la Sera, i, escolti, la senyora de la Toscana va quedar sobtada perquè, a més, li cobraven 7 euros. Total, va pagar 72 per fer aquestes petites consumicions. C'era una piccola orquestra composta de tres musicisti que suonava, alietando con le sue note la conversazione dei clienti del locale, con un depliant al tavolo che preannunciava questa possibile maggiorazione artistica del prezzo. La signora ha comunque preso col sorriso il conto. Sapevamo che sedendoci ai tavoli di questo caffè così rinomato... e proprio in Piazza San Marco il prezzo sarebbe stato salato. ma quando ho letto quella voce sullo scontrino confesso che mi è scappato da ridere. O sigui che sort, un po' disparato.
1: Sort que li ha donat per riure.
2: I ara acabem la primera actualitat italiana fent un auguri, tanti auguri a Sofia Loren, il mito senza tempo del cinema italiano, perquè el 20 de setembre d'aquesta setmana ha compiuto 92 anys.
1: Grande.
2: És una... tothom sap que he anat a Roma del 1934, per caso, creixer tra l'estrada di Pozzuoli, i Negliani sempre ha declarat chiarito la verità sulle sue origini napoletane, cercando di aggiustare questo errore anagrafico. Lei, ambasciatrice di Napoli e del mondo, diceva: non sono italiana, sono napoletana, è un'altra cosa. A Napoli, come altres estrelles, ha el suo murales all'angolo opposto a Vico Fico del Purgatorio. L'attrice incarna da oltre 7 decenni l'essenza stessa della bellezza, del talento e dell'orgoglio italiano nel mondo. Al 1962 vince il premio Oscar come migliore attrice protagonista, la prima volta in assoluto per un'interpretazione in lingua non inglese. Una carriera straordinaria costellata di successi, impreziosita da un secondo Oscar alla carriera del 1991. Als 92 anys, Sofia Loren resta un'icona planetària d'eleganza i autenticità, un mito intramontabile que ha saputo portare Napoli e l'intera Italia nel cuore del mondo, dimostrando que la vera grandezza risiede nella capacità di rimanere per sempre nel cuore del pubblico. Tanti auguri, Sofia, e forza Napoli, de part de ce la faccio.
1: Bueno, has de saber que, com es pot veure, la pastitxera de Nàpolis...
4: La curva.
1: I aquest també. Jo sóc romanista. Qui és Pio...
3: A mi no m'he fet calxo.
1: No, però de vegades, com que no li agrada el futbol, diu que és a l'Inter.
3: Sí. per dir qualcosa.
1: Qui és Pio Vecchia?
2: Qui?
1: Sofia Loren?
3: O té?
1: O Gianna Nannini?
2: Oh!
3: Hòstia!
2: Fa 50 anni di...

0: Ciao amici. Ero qua, ma
1: Ciao, saluto, altra volta.
2: Piacere tenerti altra volta qui davanti.
0: E io volevo tornare con uno spuntino ispirato a come è stata l'estate in Italia. Temperature da record, come qui, dispute diplomatiche tra il governo spagnolo e quello di Meloni, il cui governo è anche da record come il caldo bollente, raggiungendo il più longevo della Repubblica Italiana, questo di Meloni. Ma, per fortuna, anche un'estate con tanto gelato, con consumi record nel bel paese, forse per rinfrescare corpo e mente in mezzo a tanta tensione e sudore. Ma, che dire, non avevo voglia di fare niente con Meloni. Quindi ho ceduto alla dislessia e ciò a cui renderò omaggio è ad uno dei frutti più rappresentativi d'Italia, il protagonista assoluto di uno dei liquori più consumati in Italia e nel mondo. Signora, signore, viva i limoni e soprattutto lunga vita al limoncello. Lunga vita al limoncello è un augurio di ammirazione, ma non un'affermazione che la sua storia risalga alla notte dei tempi, no? Perché la bottiglia di liquore giallo che conosciamo oggi, col suo nome registrato, la sua etichetta e la sua composizione commerciale, è nata in realtà nel 1988.
1: Che?
0: L'altro ieri, praticamente. Quell'anno, 1988, la Meloni spegneva 11 candeline. Jovanotti pubblicava il suo primo album, Jovanotti for President. Magari, Jovanotti for President. E Massimo Canale registrava il Limoncello di Capri, con la ricetta che la sua bisnonna Vincenza preparava all'inizio del XX secolo nella sua famosa pensione Maria Antonia. Altro nome, questo di Maria Antonia Farace, ricorrente nella storia del liquore. Che faccio? Parla, bevo.
3: Tranquilli, suona il telefonino nel peggio momento. Questa è la mattina del diretto. E perciò che io sono qui per salvare il programmino quando tutto si complica. Bene, seguiamo.
0: Sì, seguo. Ma facciamo un passo indietro. Se il limoncello commerciale risale al 1988, cosa c'era prima? È impossibile che in Italia non si vada indietro di almeno 4 secoli per dare più lustro alla loro, meravigliosa gastronomia.
3: Era la Meloni?
0: Era la Meloni. Sì, sì, sì. L'Accademia della Crusca registra già la parola limoncello nel XVII secolo. Ma se potessimo viaggiare nel tempo fino a quell'epoca, troveremo una sorta di sciroppo, un liquore analcolico che i medici prescrivevano per i disturbi di stomaco. XVII secolo? Ma che? Solo 4 secoli, quando puoi risalire addirittura all'anno 1000, quando si dice che i marinai della costiera amalfitana lo consumassero già ogni mattina?
3: Non è verità.
0: Forse c'è un fondo di verità, Llorenç. Perché no? Sapete che io prendo sempre le leggende per bere. Già allora le navi della Repubblica di Amalfi navigavano cariche di limoni perché si era scoperto che mangiare questo agrume proteggeva i marinai dallo scorbuto, grazie al suo contenuto di vitamina C. Un'altra leggenda dice che il liquore è nato nei monasteri medievali. Oh, sorpresa, sempre le monache.
3: Buttio.
0: I frati e le monache usavano i limoni dei loro orti per fare un digestivo segreto. Dicevano che quel liquore fosse un rimedio santo per la digestione, ma secondo me lo bevevano per rendere le preghiere e le visioni mistiche più veloci e gioiose.
3: Come la igualdad al karma.
0: A quanto pare, il segreto non è durato a lungo nei conventi, perché si dice che ormai da secoli ricevere un bicchierino di limoncello fatto dalla nonna in qualsiasi casa di Sorrento, Capri, Amalfi o a casa di, del dottore Puche, che anche lo fa, sia diventato un rito religioso. Ognuna famiglia con i loro limoni dei propri orti, l'ovale femminello di Sorrento e di Capri o lo sposato amalfitano. Limoni così giganti da sembrare meloni. Certo che il limoncello viene già prodotto in altre parti d'Italia, e non solo lì, perché qui abbiamo una copia di un limoncello che si dice sia piuttosto valida, prodotta a Lleida e chiamata Gimonetti. Quei nomi fasulli che tanto infastidiscono gli imprenditori italiani che combattono l'imitazione del Made in Italy in tutto il mondo. Le imitazioni. Mi piacerebbe tanto trovare in qualche modo originale o copia la maglia da trasferta del Sorrento Calcio della scorsa stagione, con quel bellissimo disegno di limoni dipinti come sulle tradizionali piastrelle e alla rajolas dei cortili dei paesi della zona. Quest'anno hanno sostituito la maglia dei limoni con una che raffigura le sirene. Non è un caso che si dica che Sorrento derivi da Sirrentum, la terra delle sirene. Il Sorrento Calcio 1945, la squadra della penisola sorrentina, è costretto a giocare in trasferta da anni. In Basilicata, a 144 chilometri, visto che il loro stadio non è all'altezza della Serie C. Il loro giocatore di punta è più sorrentino di un limone ovale. E io, mamma mia, adoro il suo nome. Marco Cucurullo, come il limoncello Gimonetti, la copia di Marco Cucurella, Marco Cucurullo. Anche mi era simpaticone questo Marco Cucurella, finché purtroppo ha ascoltato certe canti di sirene. Entrambi, Cucurella e Cucurullo, avrebbero quasi potuto incontrarsi quest'estate, visto che il catalano era in vacanza nella terra natale del sorrentino. Avrebbero potuto condividere un limoncello di Capri, lo storico limoncello che ho usato io per fare questo gelato al limoncello della merenda di oggi. Salute e soprattutto, signor, signora, se la vita vi dà meloni, non dimenticate i limoni e fate un buon limoncello.
4: Lo scorso 4 marzo lei è andato a votare.
5: No, io non voterò più. Signora, i limoni, signora!

0: Bueno.
1: ¿Se maña o no se maña?
2: Delicioso.
0: Se maña. Se maña dopo.
1: Perché vuoi parlare con lui?
3: Sì.
1: A tu parlo,
2: io ascoltare il nostro ospite.
0: Come
2: voglio ascoltare il nostro ospite.
0: Io voglio sapere come il mestiere, il lavoro di giornalista a Italia.
4: Boh. È piuttosto facile, in comparazione con altri paesi.
0: Perché?
4: Perché non c'è una grande struttura di Stato che protegga gli uomini politici, gli impresari. No, io ho conosciuto Berlusconi subito, io ero, facevo il corrispondente per il Paese, era un quotidiano abbastanza prestigioso in Italia.
0: Fratello della Repubblica.
4: Sì, quel tempo sì, assolutamente. Ma è facile di conoscere un tizio che poi ti introduce un altro tizio e alla fine Berlusconi, Luca Cordero Montezemolo, è una società molto aperta.
0: Uh-huh.
4: Poi come non ci sono locali notturni. Uh-huh. A Roma no. Uh-huh. Sempre si finisce a casa di qualcuno e questa casa può essere la casa, a me è arrivato di pranzare, fare il pranzo a casa di Berlusconi. Uh-huh. Con lui certamente non ho fatto il pranzo con Bush né con... Uh-huh. Per me era la prima volta fare un pranzo a due con un capo di governo.
0: E com'era Berlusconi? Da
3: vicino, sì.
0: Da vicino.
4: Ma divertente.
2: In gamba.
4: Sapendo che lui era Berlusconi, non ti puoi fidare per niente, ma è stato un pranzo divertente.
0: Uh-huh.
4: Sì, barzellette, storie assurde, un po' di pianoforte, si alzava,
3: sì.
4: E suonava, sì. Un po' il pianoforte,
0: sì.
4: E poi, chiamava al cuoco, veniva un cuoco. Io sono stati anni buoni, certamente buoni per me.
0: È come la vita quotidiana a Roma quando si abita entre il Corso e la Piazza Navona?
4: Beh, e questo è cambiato, assolutamente è cambiato.
0: Uh-huh.
4: Perché in quel tempo a Piazza Farnese.
0: Uh-huh.
4: Dove abitava il politico Andreotti.
0: Uh-huh.
4: Sul primo piano abitava una signora che vendeva pesce.
0: Uh-huh.
4: Era ancora il centro di Roma un quartiere popolare in certa forma.
0: Uh-huh.
4: Di mescolanza. Questo è finito.
0: Non
4: esiste più.
0: Anche ai Campo dei Fiori.
3: Ah.
4: Campo dei Fiori, Piazza Farnese, sì, Campo dei Fiori, chi può pagare un appartamento a Campo dei Fiori? Sono tanti soldi.
2: O vicino a Piazza Venezia.
4: Vicino a Piazza Venezia, dove viveva Berlusconi, Palazzo Grazioli.
3: Sì.
4: Ma tutto il centro è diventato carissimo.
0: Uh-huh.
4: In quel tempo, fine del secolo XX, era differente, si poteva vivere, era come vivere in un paesino, un villaggio gradevole. Anche qui in Spagna, a Catalogna, il centro delle città era ancora abitabile.
0: Uh-huh.
3: Adesso non esiste più.
0: E il calcio, questo amore per il calcio.
4: Il calcio.
2: E da quando?
4: Io direi da sempre, perché io ho scoperto l'Inter, quella finale Real Madrid-Inter 64, penso. No, non era una trasmissione in diretta, no, non si facevano diretti. Ma ho visto immagini, l'Inter questa maglia scura, perché non si vedono i colori, però è internazionale. Il mio padre era comunista. Internazionale, un bel nome. Hanno vinto al Madrid. E poi non c'è stato niente a fare. Interista da, per sempre. Ho seguito il calcio normalmente quando sono arrivato a Roma. Ho chiesto accreditazioni. Sì, questo è uno dei vantaggi dei giornalisti. Poi andare da San Siro all'Olimpico da Roma.
0: Vai a fare il culo.
2: Pochi giorni fa, questa settimana, è morto Sandro Mazzola. Dall'Inter.
4: Sì. Un uomo simpaticissimo, buono.
2: Una leggenda dall'Inter.
4: Sì. Sono morti Facchetti e Mazzola.
5: Sì.
4: No.
5: Sì. Ma anche
4: non ce
5: il Milan, Baresi.
4: Ah? E Baresi, sì.
5: Sì, quest'estate.
0: Ma come lui è dell'Inter?
5: No, dico perché quest'estate sono andati tanti.
4: Tutto quello che non è giuventino,
5: va bene.
0: Siamo d'accordo.
4: Grazie.
5: Sì.
0: Mi ha fatto ridere molto quella storia dei libri delle battute di Totti.
4: Sì, quei libri.
0: Come si vive a Roma nel frattempo che Totti è futbolista in attivo, è Francesco Primero.
4: Sì, c'era un fascino, anche i laziali avevano questa cosa di Totti, e tutti vedevano Totti per strada. Ma Totti con un motorino, il casco.
5: Sì.
4: Ma se tu vedevi un tizio sul motorino con un casco, è Totti. Maia, Totti, ma tutti vedevano Totti.
2: All'estate va alla spiaggia a Sabaudia.
0: Sì. Sabaudia ha un giubelaggio.
5: Con
0: la Madrid.
5: Adesso è più notizia del gossip, è Totti, tra ex.
4: Sì,
5: ma Totti ancora
4: sì, veniva a sposarsi
1: È un cacciatore Totti, no?
2: Adesso
0: tu sei giunto.
2: Ha uscito un libro da Totti, Oltre,
5: adesso, sì.
2: Che diu per fare pubblicità, uno si ritira e gli succede di tutto, che poi tocca pure raccontarlo. Francesco Totti, Oltre. E ora, non so, ja, alle librerie d'Italia hi ha il libro del Totti, il darrer llibre del Totti.
5: Questa settimana, sì.
4: Grandissimo scrittore.
1: Ma non era cacciatore?
5: Sì, ma
1: mi confondete.
4: Per questo.
1: Mi confondete.
4: Per questo,
5: ma no. quel libro delle battute era con fini solidari.
4: Sì, perché sì, c'erano tante dibattute su Totti, perché quelli dell'Eppe in Spagna,
5: sì.
4: Totti era l'imbecille. Lui ha avuto il coraggio di recopilare queste battute, nelle quali lui fa il ruolo di un ruolo di merda.
0: È bruciata la biblioteca di Totti. Hanno bruciato due libri.
1: Sì. Ah, mai.
4: I due libri.
0: I due.
4: E il secondo non era ancora colorato.
0: Tu hai ritornato all'Italia dopo aver lavorato.
4: Sì,
0: l'Italia di oggi è quella Italia della
4: spesso.
0: Fine del secolo scorso, è molto differente.
4: Molto, è cambiata come tutta l'Europa, è molto cambiata,
0: sì.
4: Roma, tutto è differente, a me piace ancora, ma ero abituato a un'altra Roma, un'altra Italia.
5: È tutto colpa dei turisti, no?
4: Una, in parte sì, ma soprattutto è colpa del capitalismo che sfrutta tutto al massimo.
0: Questo scherzo è comunista.
4: No, ma è vero,
5: sì, sì.
4: È vero.
1: Ma il problema è che un po' di attenzione quando parlo io, signor direttore.
0: Questo è il momento di ascoltare il Moleggiato.

0: Sempre que escolto aquesta versió de l'Azzurro penso a Juan de Pablos, que era un radiofonista de Radio 3 que començava con aquesta sintonia ogni giorno el seu programa.
1: Bene. Es que estábamos parlando di Berlusconi perché quel personaggio era una cosa,
0: era una
1: qui lo conosceva?
0: Berlusconi era quello che noi conosciamo del nostro gran amico italiano Giorgio Serafini. Se si può fare, si fa.
1: Sí, esta era la máxima, se si può fare, sí.
0: La máxima italiana. Se può fare, come i moldavi avranno bene. Sí,
2: això que volavano.
0: Això ho hem d'explicar, que li va tocar a un sorteig de la premsa estrangera una nevera.
2: Sí, però no va ser la nevera.
0: No.
2: La nevera va caldre desmuntar-la. Era un sofà.
0: Era un sofà,
2: Un sofà enorme que venia de Washington, de 6 o 7 places. Ei, pesadíssim. I, com que no passava per l'escala era un palau, vam contractar una grua. Llavors un paio va dir, però una grua, no es gastareu diners amb una grua. Jo conec uns tios de Moldàvia que des del carrer d'enfront pujaran a dalt del terrat, carregaran el sofà, saltaran al carrer i te'l deixaran a casa.
0: Tu encara els estaves dient sí. Que no calia.
2: I ja ho havien fet. Sí, sí, l'hanno fatto.
1: Se si può fare.
0: Se si può fare,
2: si fa.
0: Quale cosa è ancora oggi il meglio di Roma? Dove dobbiamo andare a fare il pranzo? Quale strada con San Pietrino dobbiamo andare?
2: Oh, io vado sempre a Monte Carlo perché sono amici.
0: Anche noi, anche noi.
2: Ma no, non saprei.
0: La Monte Carlo, la Monte Carlo è al corso.
2: Sì. Vicolo Savelli.
0: E un ristorantino dove non hai caffè, non hai postre.
2: No, non c'è il caffè. No.
1: Ma ci sono i romani, sì. O almeno quando eravamo stati, erano i romani.
3: Sì. È questo il dramma, che sì. Costa adesso di trovarsi un posto dove non ci siano posti per turisti.
2: Là si vanno i romani.
3: Però costa di trovarsi.
2: È tutto pieno di bottiglie d'acqua. Soltanto i romani bevono acqua,
1: sì.
2: Il turista beve birra, Coca-Cola, altre cose. Un romano beve acqua,
1: sì.
3: Che è molto buona l'acqua da Roma,
2: sì.
3: Molto buona, no?
0: Spiega perché.
3: Perché? Perché è buona?
0: No, ma perché dai tempi dei romani...
3: Dai tempi dei romani c'erano 11 acquedotti che portavano l'acqua...
1: L'acqua vergine.
3: L'acqua vergine, che infatti... Sai perché si chiama acqua vergine?
1: No.
3: Ah, perché quando i romani andavano a cercare la sorgenza d'acqua per portarla a Roma, hanno trovato una fanciulla lì che ha detto, ah, quella acqua là è buona. E hanno assaggiato, si sa se l'acqua alla fanciulla, l'ha trovato buona, e ha detto questa è l'acqua vergine.
0: Tu sei un pornografo.
3: Questo è lo che raccontano Tito Livio,
0: il suo papà.
1: Di Frontino.
0: C'era un pornografo.
1: Hi ha un altro dettaglio che lliga al nostro convidato d'avui a Itàlia, che è l'últim premi que es dona a València Negra, de novel·la negra, que l'ha guanyat Antonio Mancini. El premi es diu Francisco González Ledesma.
0: La cara oculta de Walter Mitty.
1: L'ha guanyat, l'últim l'ha guanyat Antonio Mancini.
3: Posso fare una sputina que parlando de l'acqua?
0: Un minuto,
1: Mi piace tantissimo Rocco Schiavone, ma... Sí. Per me, il primo, il più grande è Mendez. Sempre.
3: Vabbè, che lì c'è l'acqua marcia a Roma, perché è una sorgenza, no, è un acquedotto d'epoca romana, e di un tal marcia con l'acqua marcia. E ogni tanto si vedono delle fonti che mette acqua marcia. marxa gente de fuera de Roma que ve aqua marxa i diu, no, no em ve bé la qüestió aqua, aquesta marxa.
2: Sí, marxa.
0: Enric, gràcies, Vila.
2: Bravo.
3: Un piacere.
0: Ciao, ciao a tutti, gràcies Joan Márquez, gràcies Enric, gràcies Josep Maria, gràcies Joan Maria, gràcies Rosa.
4: A jovenir pròximo.
0: Gràcies.
3: Quanto si mangia?
1: Adesso il gelato al limoncello.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.